0: Luce lo cartiti, dei, sembra buona compagnia. Presenta arriva l'invitación para la consulta.
1: Imagina Radio.

0: serii cinematografice sono stato più pessimo non ci manca il canale con la cinema special moritania quindi la roba ci chiede di radiare per
1: Imagina Radio.